0: Not a tail.
1: No! Vincenzo! Vincenzo mio! Unica speranza della vita mia! Perché mi lasciasti? Ah, perché mi abbandonasti?
0: Io ti dovevo uccidere.